0: Ethnic programmes on 5EBI are subsidised by the Commonwealth Government
1: through the Community Broadcasting Foundation.
2: The Government of South Australia supports Community Broadcaster 5EBI,
3: its member groups and volunteers.
4: Hi there, listeners. Get ready to wake up to the world with us.
5: Join Helen, Chris and Ellis on Breakfast Without Borders.
6: On 103.1 5EBI FM, starting Wednesday, April 1st.
4: We're bringing you the latest on global affairs,
6: the hottest entertainment news
5: and the finest sounds from around the world.
4: No borders, no boundaries, just great conversation.
6: 2 hours of fun, facts, music and culture.
5: Monday to Friday from 8 a.m.
4: Don't miss it.
6: Breakfast Without Borders
5: with Helen, Chris and Ellis
4: on 103.1 5EBI FM.
6: Starting April 1st. Which tablets does Dad need today? What doctor's appointment does Mum have? Since my parents have gotten older and become unwell, I've been doing everything. I need help. It's not easy when our parents get older. If you take care of family or friends who live with dementia, disability, have a chronic health condition, live with mental illness, are frail and aging, or are terminally ill, you're not alone. Carers SA is here for you. Sign up with Carers SA for free support. Call Carers SA via Carer Gateway at 1800 422 737.
5: Carers SA, supporting 5EBI FM.
7: Here at 5EBI FM, it's just gone 8:30 and it's now time for Pensavo Peggio.
8: Thank you, Rosemary!
9: Grazie!
8: Thank you, ciao!
10: Hai visto? Adesso collabora anche. Aspetta che parte la diretta di Instagram, perché devi sapere che sono un... Vabbè, tu lo sai già che sono un boomer. Stasera c'è il ritorno di Carola.
11: Ciao!
10: Carola, come stai?
11: Tutto bene, grazie.
10: Grazie, grazie per essere tornata. E poi Alessandro, non lo salto, voglio solo che abbia una bellissima introduzione. Alessandro, hai portato un'amica stasera?
12: E che amica?
13: Perché amica? Ho portato subito, se piace.
10: D'accordo, già
13: il microfono.
10: Ho già capito. Poi se volevi magari presentarlo tu.
13: Sì, sì, fai. Lo presento io.
10: Aspetta che ti faccio la ola, vai.
13: L'uomo che quando il diavolo fa le pentole, lui sa perché non fa i coperchi. L'uomo che ha 3 lauree dichiarate e 4 su il campo. Il grande, l'inestimabile, l'autorevole Ugo Capasso.
10: Ciao Ugo, come stai?
14: Molto bene.
10: Come è andata la settimana?
14: Bene, ho studiato molto sull'antivirus, ma erano cose già note un po'. Ma niente di che, siamo al sicuro.
10: E poi stasera ci dirai se siamo andati sulla Luna o no.
14: Ah, che palle.
15: Attenzione, attenzione. Questo programma, per i temi affrontati ed il linguaggio utilizzato, non è adatto a un pubblico di minori. Ogni riferimento a cose o a persone reali è del tutto scherzoso, non diffamatorio e non ha intento offensivo.
10: Devi dire solo bentornati a Pensavo Peggio, qualcosa del genere, prima che inizi a cantare J-Ax.
14: Bentornati a Pensavo

0: Qualcuno continua a sbagliare, però io non lo so. Alessandro, non è che sei stato tu stasera?
1: Io non sbaglio mai.
0: Perché Roberto, io ho sentito qualche parapparappa fuori tempo. A parte la grinta che mancava anche.
1: Aspetta, che mi era avanzato un vaffanculo, però
2: no.
0: No. Se lo dovete fare, fatelo bene, altrimenti non lo facciamo. Ciao, c'è un sacco di gente collegata su Instagram. Se volete salutare.
1: Ciao Instagram!
2: Ciao Stelle!
0: Non abbiamo presentato la tua amica.
1: La mia amica.
0: La tua amica, l'hai portata tu, no, penso sia una... Cioè, non è beccata per
1: no, no, io stavo confermando quello che hai detto te. Non è che l'ho raccolta su Enzo Road, ah, no? Nel senso.
2: Ma dovevamo dire, non era così.
1: No, Enzo Road è una stradaccia.
2: Ma non sanno dove.
3: Dipende dai punti di vista, attenzione.
1: A Ugo piace, però.
3: Avevo un amico che faceva il petrol station, eh? Lì e ha detto
1: benzinaro.
3: Che esatto. E ha detto che era un continuo che entravano queste sdentate, brutte, puzzolenti che cercavano di avere dei rapporti con lui. E lui naturalmente le buttava fuori con la scopa.
2: Ma fantastico.
0: È così, no?
1: Dipende dal prezzo, dipende quello che cerchi. Nel senso. Alla fine un boccaciccio a $20 tu puoi fare.
3: Sì, ma,
1: sto
3: ragazzi,
1: scherzando, sto scherzando.
3: Lo sto scherzando qua con bitomoletico, poi te lo tieni.
1: Non come l'amico chiedere, tuo.
0: Non mi chiedere mai più se voglio bere dalla tua bottiglia. Cioè,
1: ma mica li faccio io i boccacicci.
3: Che ti aspetti è l'herpes. Il problema è che quello lì c'è quello genitale.
0: No, lì non c'è herpes, lì
3: c'è
0: lì
3: quello genitale
0: sarà.
3: Che sono cazzi.
1: Letteralmente.
0: Ma $20 lo fai tu a lei?
1: Ma no.
0: No, non lo so. Chiedo
1: la paga per lo pago io poi, capito?
0: Cazzo, per $20 è cheap. Conveniente, conveniente. Adesso, allora, se ti viene ad attaccare dalla mia parte, se mi dici di abbassare le cuffie, cioè,
2: stavo proprio pensando mentre portavo qua la sera.
0: Mentre stavi per spaccarmi la chitarra. Tra un po' la presentiamo.
3: Lola,
0: allora,
2: tu lo sai,
3: queste sono della misura giusta.
2: Queste sono.
0: C'è stata la festa della mamma domenica. Si è festeggiata domenica.
1: C'è.
0: So che volevi darmi sto notizione perché hai uno scoop. Non so che.
1: Ma no,
0: cazzo
1: non è uno
0: successo.
1: Scoop, ma è bello. Intanto
0: avete chiamato le vostre mamme.
1: Esatto.
2: Certo.
1: Ma
0: chi è ancora.
3: Ho fatto una seduta spiritica.
0: No, vabbè. Hai pensato però a.
3: Che
0: alla buonanima. Okay.
3: Certo,
0: in quel giorno, soprattutto.
2: Sa, invece, fammi attaccare, va?
0: È arrivata non dirmi che siamo. Intanto, se volete parlare, intanto faccio qualcosa ogni tanto.
1: No, io invece ho fatto la videochiamata su WhatsApp. Però nel senso, alla fine è un po' come Barà, perché io la chiamo sempre tutte le domeniche. Quindi gli ha detto un po'. Mi ha detto culo che la festa della mamma era domenica. Quindi mi sono risparmiato.
3: Deve essere fuso orario, dai.
0: Questo salutare.
1: No, era sempre domenica.
0: Quante volte chiami i tuoi genitori?
1: Una volta a settimana.
0: Perché volta?
1: Troppo?
0: Io se non chiamo ogni due giorni, mio papà mi chiama e pensa che sia successo qualcosa.
3: Esatto.
0: Che poi mi dice.
3: Anch'io mi preoccuperei.
1: Ma noi in realtà abbiamo la chat di famiglia, quindi scriviamo là tutti i giorni.
0: Anche là, sì, però ci chiamiamo. Lola, ciao, come stai?
4: Ciao, tutto bene, grazie.
0: Come mai non metti le cuffie?
4: Perché sennò divento sorda, già sono scema, pure sorda sarebbe un disastro.
0: Va bene, come è andata la settimana a te?
4: Benissimo, grazie.
0: Bene, bene. Allora, dovevi dirci una cosa tu, Gioia. Ti presento io perché, cazzo, ancora il nome non l'ha detto.
1: Sì,
0: lui.
1: No,
0: ciao,
1: ogni
0: Gioia.
1: Ogni volta succede qualcosa.
0: Piacere di essere con noi, di essere venuta qui a Pensavo Peggio. Allora, volevi dirci qualcosa sulla festa.
4: Adesso voglio vedere se è anche il suo.
0: Piacere nostro, piacere nostro. Il tuo ce lo dirai a fine puntata.
1: Comunque,

0: Alla seduta spiritica. Questa potete indovinare. No.
1: Ok. scusa, faccio una cosa, facciamo così. Fuori onda. Questa è quella delle figure di merda.
2: Sì, è lei. Perfetto. Non eravamo fuori onda, però, vabbè.
3: Il nostro direttore passa circa 6 ore al giorno per trovare il modo di eliminarci dal palinsesto. Grazie e a buon rendere.

0: senza di te. Visto che sei da sta parte, potresti anche darmi una mano, no?
1: Ma devo fare tutto io qua, non ho capito.
0: No, no, vabbè, guarda, devi alzare quello quando c'è la canzone, di abbassare quel fade, quel channel.
1: Che due cose per te insieme siano troppo difficili.
2: Oh, oh, oh, oh, oh.
0: Allora.
3: Come sì, cambiamo, allora. Eh? Allora.
1: Allora.
0: Dobbiamo leggere, tocca a me, vero?
3: Per la volta.
0: Giusto per non far capire che ci siamo preparati. Allora, leggiamo insieme, Lola. Invecchiare rende felici, sì o no? Ecco l'età in cui si raggiunge l'apice della felicità.
1: Invecchiare è sinonimo di infelicità? Non secondo gli scienziati, che hanno rilevato qual è l'età in cui si raggiunge la massima felicità.
0: Pezzettino per uno, come a scuola.
1: E una lettera per uno. Immagini.
0: Ugo, quando si raggiunge la felicità, che età? Vediamo se indovini con questo studio di 20.000 persone. Vediamo se stavolta hai ragione tu o 20.000 persone.
4: 18 anni.
0: No. I 40 anni.
2: Ecco qua.
0: Che adesso sono i nuovi 20. Perché dici no? Che cazzo? Ma se non è come dici tu. Tra l'altro hai la 69 al contrario.
4: Sì.
0: Però proprio tutto al contrario. Lì è culo e culo.
3: Ma dove?
0: Sopra, 96.
3: 96, culo e culo.
0: Stavi dicendo, Lola?
1: No, stavi dicendo tu, io il mio pezzo l'ho letto.
3: E sei 40 anni.
1: Miranda Pascucci, igienista dentale, perché?
4: Perché adesso va di moda, anche
1: fare l'igienista
4: Minezzi
1: dentale.
4: Che l'hanno graziato. Quindi.
1: Ha rivelato che il segreto sta nel modo in cui le persone vedono il proprio corpo e si approcciano al tema della salute.
2: Scusate.
0: Con l'avanzare dell'età, molti iniziano a rendersi conto che la salute non riguarda solo ciò che è visibile, ha affermato, evidenziando come con l'avanzare dell'età generalmente cresca la preoccupazione per il proprio benessere psicofisico.

0: Infatti è vero, tu quando è che hai raggiunto la felicità, Ugo? Adesso sono 18 anni.
1: 18 anni.
2: È stato l'apice, poi da lì in poi tutta
3: tristezza.
1: Lasciatelo parlare, tanto. Questa è una radio libera.
0: No, perché per me, veramente, dopo no, i 40 anni no, però dopo i 43 anni. O forse è un'altra felicità.
1: C'è una situazione fisica e una mentale, sono due cose differenti. Quindi io penso che sono due cose che, diciamo, si intersecano, perché una parte dall'alto, l'altra parte dal basso, alla fine si incrociano, e a volte succede che i 40 anni sono la fase in cui si incrociano queste due curve, che, ribadiamo, è quella fisica e quella mentale, sono, diciamo, sfasate.
0: Bene, tu hai già raggiunto la felicità?
2: Un paio d'anni fa.
0: Due volte.
2: No, come stavolta mai. Davvero, io 2 anni fa ho trovato la pace con me stesso e ho capito che posso essere felice pure da solo. 3 anni fa. Da lì in poi mo è tutto a posto.
3: Da quello, lì in poi mi sono fidanzato.
2: Ma no, non è quello, nel senso, mo quello che succede succede, me ne frega più un cazzo. L'ho già provato, già testato, so già come rimediare, io sto a posto.
3: Vuoi sapere qualcosa?
0: Dicevi?
3: No, io devo dire che questo è l'anno più felice della mia vita, wow. Secondo me.
2: Vedi, ma quasi tutti per lo stesso motivo, però.
4: Me sento di troppo.
5: Qual è lo stesso motivo?
0: Non siamo sì.
2: No.
3: No. No,
2: vabbè, io non più. Però.
0: Tanto non lo capisco.
3: Però?
2: Però è stato quello il motivo, nel senso, quando mi sono lasciato con la mia seconda moglie, è andato
3: dopo
2: tutto. Dopo un mesetto, ho realizzato, minchia, ma che cazzo stavo a fare?
5: Quindi il segreto è sposarsi
2: e lasciare
3: iniziare.
5: Ah, allora ho tempo.
1: Sì, beh, c'era qualcuno in un film, chi era Battantuono, che lui si sposava più volte per il gusto poi di mandarle a fanculo. Era una teoria fantastica. Era il film Il Bar Margherita.
2: Ma devo guardare, non penso di averlo mai
1: visto. Un
2: film
1: di Pubblia Vati, girato a Bologna, solamente, però è simpatico. Una storia, diciamo, abbastanza frufru.
4: Termine tecnico.
2: Frufru nel senso
1: no, molto leggero,
3: frivolo.
1: Ci sono personaggi molto molto particolari, che c'è Neri Marco Re, per dire.
0: Quando respiro.
2: Neri Marco Re mi piace da morire.
1: C'è Fabio Di Luigi.
0: Giovanissimo, però.
1: Ma dai, giovanissimo.
0: Vabbè, intanto volevate dire voi dove andare a mangiare la pizza, vero?
2: Assolutamente sì, andiamo tutti dal Pizza Vendolo, 34 Wright Street, Ferryden Park.
3: Station sponsor.
6: Pensavo peggio. Brought to you by Dal Pizza Vendolo.
2: Best Food Oven Pizza in Adelaide.

0: C'è la base?
1: No, no, ma se non è, non ti preoccupare, tanto c'è un altro da qua.
0: L'ho detto apposta, ho visto la lucetta.
1: Ah, ok, scusa. La base c'è?
0: È ovvio che c'è.
1: C'è la base.
0: La senti, la senti come entra la base. Ti
1: allora,
0: dietro.
1: Carlotta, sì. No, non l'ho fatta apposta.
2: Giovanna oggi.
1: Carlotta, Carlotta, non è più Carlotta. Tu invece volevi parlarci di una cosa che ne parli anche a scuola, vero? Perché fai ricordaci sì. Che fai l'insegnante. L'insegnante di?
2: Inglese, penso che verrei arrestata se parlassi di questa scuola. I miei alunni hanno 8 anni.
1: Perché? Che cosa hai preparato per noi?
2: Allora, un articolo su Shibari, l'arte giapponese che lega davvero la coppia. In giapponese questa parola significa annodare o legare ed è una pratica di coppia che prevede che uno dei due partner venga legato all'altro. Un articolo del New York Post riporta le parole di una coppia. Lei aveva già sperimentato questa tecnica prima di fidanzarsi con Richard. All'inizio lui era un po' scettico, forse influenzato
0: no,
2: un po' meglio dell'altra volta, respirato oggi, forse influenzato da qualche pregiudizio. Ho sempre pensato che fosse qualcosa per persone a cui piaceva il dolore e la sottomissione.
1: Scusa, pensa se gli scappa a pisciare uno dei due, perché poi tanto penso che
0: se la faranno addosso.
3: Fa parte del tutto.
2: Ma no, magari hanno tipo un
0: è il
2: nodo
0: golden
2: facile.
0: Shower.
3: Un nodo facile.
0: Ne hai mai sentita la golden shower?
1: Ale, dai. Sì, l'ho sentita, però.
0: Quello è.
4: È quello di Saddam Hussein, sì. Che aveva oro dappertutto.
2: Ho perso il filo del discorso, ma va bene così.
0: Va bene, continua.
1: Ma che fai? Impara a memoria. La dici talmente forte, sembra, è talmente veloce, cioè, sembra che l'hai imparata a memoria.
2: No.
1: Vuoi riniziare da capo?
2: No, no.
1: Ok. Allora, stiamo parlando del fatto che se due si pisce, cioè se si legano. Scusa. Cioè se si legano.
3: Stiamo parlando dello shibari.
2: Esatto, dello shibari, che è una pratica che prevede che un partner leghi l'altro.
0: E posso dire una cosa?
2: Sì.
0: Cioè, sti giapponesi si sono appropriati del bondage, l'hanno chiamato shibari, ci hanno messo la mascherina a forma di cane, di volpe, e una pratica giapponese, già lo facevano.
2: Internazionale.
0: Oppure il caro e vecchio sadomaso, se
1: sentiamo
0: ci mette anche le frustate di mezzo.
1: Aspetta che...
3: No, no, aspetta.
1: Sentiamo un'esperta.
3: Bianca è esperta di legamenti?
1: Lola,
3: no.
1: Lola, Lola.
3: Lola.
5: No, ma lo shibari è una tecnica un po' più artistica, cioè una roba di nodi artistici che non finisce per forza nel sesso, può fermarsi anche solo a legare. Mentre
0: di
5: solito il bondage...
1: Ma scusa, che fai? Scusa.
5: Prego, dici. Prego.
1: Cioè lo leghi e te ne vai? Sulla legata.
2: Parliamo, sì che uno
5: parliamo stasera. Ti leggo qua e ce ne andiamo tutti.
1: Spegni la luce anche.
0: Tipo legami e fai quello che ti pare. E lui la legò e andò a giocare alla PlayStation. Insomma, una roba del genere.
1: Ciao Alana.
5: Dobbiamo salutare. No, cioè che saluti Alana.
1: Ormai è tardi, sono andato a dormire. Era un quarto d'ora fa.
0: Alana, che è la persona col nome più bello se letto al contrario. Ricordiamolo sempre.
1: No, è finita la notizia?
2: No, non è finita.
1: Ah, allora, continua.
2: No, perché dice che questo Richard, da quando la sua ragazza lo ha convinto a provare, ammette che tra loro è nato un nuovo equilibrio. Infatti, Sara Landa, la fondatrice della Shibari Academy, definisce lo Shibari come una conversazione senza parole, dove bisogna prestare attenzione a quello che il corpo dell'altro comunica.
1: C'è un cazzo. No, veramente, cosa, cioè, cosa fai? Ti leghi poi?
0: Aiuterebbe prestare attenzione.
2: Esatto. Era la base, l'attenzione.
1: No, ti stai ughizzando.
5: È quasi una forma d'arte, non sono preliminari in realtà.
3: Ho capito.
5: Fanno anche delle esposizioni, delle mostre.
3: Di gente legata? Wow. E poi?
5: E poi va, la gente e poi guarda.
3: Io te guardo legata.
5: E basta.
0: Poi quando finisce l'esposizione te slegano come Arcani.
5: No, però è un'arte.
3: È un guinzaglio fatto meglio.
5: No, no, beh, ci sono dei nodi fatti bene.
3: Mi sembra
1: è made in China, non è. Non è made in China, in Japan. Non è fatto meglio. No, no,
3: troppo esperta Lola.
1: No,
3: però,
1: no, sì, infatti
3: ne
1: sto guardando. Mi piace quando due donne parlano di queste cose. Andate avanti. Dai.
3: Dimmi di più.
0: Sento bussare sotto al tavolo.
5: Chi è?
6: So guys, they're asking us to do the promo.
7: Why?
8: What do you mean why? We work here now.
7: What do we say?
8: What do we say? We don't even know what we're doing here.
6: The only thing we can say is every Wednesday night
7: from 8:30 to 10:30.
6: Pensavo peggio.
8: Don't listen to us.

0: Era a tempo.
1: Era una zozzata. Era proprio una zozzata.
0: L'ho tirata su, l'ho tornata giù. Allora, abbiamo parlato prima. Questo video verrà eliminato.
1: Smetti di tirartelo, per favore.
2: Sì, vabbè, però specifichiamo, grazie.
1: Il filo.
0: È finita.
2: Il battibecco?
0: L'ora di. No, non era un battibecco, era.
3: È uno scambio di saperi.
2: Esatto. No, tu sapevi, io no. Non era uno scambio di saperi.
0: Alessandro, parla di cose serie.
1: Diventiamo un attimino romantici. Oh. Ora la base romantica non l'abbiamo. Però cioè, la notizia cioè,
0: metti quella napoletana.
1: Metti quella napoletana, lo dice a tua sorella. Innanzitutto. Però parliamo di perché chiudiamo gli occhi quando baciamo. Oh. La spiegazione del gesto non è infatti un'abitudine, ma è una necessità del nostro cervello per eliminare gli stimoli visivi ed amplificare le sensazioni tattili.
2: Ma te
0: lo do un
2: brivido.
0: Eh?
1: Io ho sentito.
0: Tu ti baci. Ti baci ancora, vuoi dire sì o no? Cioè, di la verità, cioè, vi baciate ancora con tua moglie dopo 20
4: quanti sul sedere, sul
0: no,
4: culo.
0: Dai, veramente, cioè, ci sono ancora dei.
4: Certo, però la spiegazione è un'altra, che è quella, diciamo, che può essere vista durante un film a luci rosse, durante una fellazio, vedete, sono tutte che hanno gli occhi chiusi. Ma questo perché c'è un fondamento.
0: Durante la fellazio hanno gli occhi aperti, però, per quel che mi ricordo io. Adesso
1: i video che guardo io pure, nel senso, poi dipende.
0: Comunque, adesso li hanno chiusi, non so,
4: c'è un discorso sensoriale sicuramente. Ma c'è anche un discorso pratico, perché è un consiglio che i registi danno a tutte le performance femminili, proprio per il fatto che a volte farlo davanti a una telecamera può essere imbarazzante. E la prima cosa che dico: chiudi gli occhi. Infatti scompare la telecamera, scompare il tecnico luci,
1: il microfonista,
4: il regista,
1: quello fuori dalla finestra, esatto, che si sta tirando.
0: No, pensavo, sai, togli uno dei cinque sensi e quindi senti di più, magari. Beh, bacio.
4: Esatto, vengono acuiti gli altri, quindi il discorso che faceva prima Alessandro è vero, cioè, però è un discorso anche di praticità, per così dire. E la stessa cosa se tu baci una persona, c'è, cioè, questa abitudine.
3: Quindi per l'imbarazzo.
4: Non è per l'imbarazzo se fai certe cose, per il discorso
3: sensoriale.
4: Io spesso
3: bacio con gli occhi aperti, Ugo.
4: Allora si vede che c'hai qualche crampo che ti blocca la palpebra, non lo so.
5: Ma non ti vanno un po' insieme gli occhi?
4: Viene quasi
5: quando
4: naturale.
5: Sei vicina, non ti vanno un po' insieme gli occhi?
3: No,
4: ma no, perché il punto prossimo, i 30 centimetri, va a sballare, dopo non vedi piede.
3: No, invece attenzione. Mi piace guardare l'altra persona.
1: Ah, pensavo i 30 centimetri.
3: Mi piace guardare l'altra persona negli occhi, se li tira anche aperti, oppure...
0: Cazzo, aspetta, allora... se la bocca è qua...
1: Ma io non vedo niente, oh.
0: Cazzo, scusa, gli occhi dell'altra persona sono...
2: Io mi associo a sta cosa.
3: Raga.
2: Però in determinate situazioni.
3: Certo, non con tutti. Anche perché molta gente si imbarazza se la guardi negli occhi da così vicino. Bravo.
4: Sì, come dire, che cazzo fai?
1: Cioè, io così, così col microfono, lo vedo doppio. Cioè, se te guardo io a te a sta distanza, sì, vedo quattro occhi, mi viene da ride poi.
4: C'è il problema legato al punto prossimo.
3: Ma ragazzi,
2: dovete fare più pratica.
1: A vedere doppio? Ci proviamo.
0: Oh, facciamo più pratica, Ale.
2: Volete farlo adesso tra di voi, no?
0: Ci troviamo in settimana.
1: Ah. No, sì, sì. Tu cerca che poi ci troviamo.
2: Dai, qua ora.
5: Ma
0: no, ma neanche se.
1: Io sto ancora a cercare il vaffanculo che mi avanzava. Attenzione che quando lo trovo. Perché la scienza rivela che si tratta di una risposta automatica e spontanea del nostro cervello, necessaria per godere al massimo del momento. Contrariamente a quanto si potrebbe pensare, non chiudiamo gli occhi perché non riusciamo a mettere a fuoco il viso del partner. La vera spiegazione arriva da uno studio della Royal Holloway University di Londra. Ha dimostrato la ricerca che il nostro cervello ha un limite biologico, non è in grado di gestire simultaneamente stimoli visivi complessi e sensazioni tattile profonde.
3: Vabbè, ma il vostro cervello non è in grado di gestire niente.
4: È il solito discorso
3: di
4: del mononeurone che lei, grazie, che Lola, cioè, lo ribadisce sempre.
3: E che non mi smentite mai, tra l'altro.
5: Ma c'era anche, diciamo, la notizia che... l'altra volta di ascoltare alle donne.
3: Vabbè, ma sì, ci stiamo ancora lavorando.
2: Infatti, sono le donne che hanno detto che gli piace baciare con gli occhi aperti. Gli uomini,
1: il microfono
2: no,
1: è qua.
2: No. Scusa,
0: giusto per rimanere in tema.
2: qualcosa?
1: In tema di no.
0: Ascoltare le donne, i consigli delle donne e poi parla fuori dal microfono.
1: Esatto, capito.
2: Però praticamente lo devo baciare per parlare. O volevi questo?
1: Ma vaffanculo.
2: Era quello di prima che cercavi?
0: No, ma questa è la nuova di Francesco Gabbani, la vuoi annunciare tu? Adesso non so quanto c'è
3: voce
0: di intro.
3: Sexy, grazie. Ma questa è la nuova, come la nuova verdura dei pinguini tattici, sì, nucleari. Sì. Questa è Summer Funk.
1: Ah, basta così. Vabbè.

0: è finita, c'è la base.
1: Quindi la metto io la base.
0: Grazie, grazie, grazie.
2: Dicevo, è il tappo di cerume, il problema di Vasco.
0: Perché?
1: No, Vasco ascolta canzone... pianissimo, il tappo di cerume ce l'ha Joyce, che ascolta fortissimo.
2: È che non ce l'ha lui. Non
0: ma
2: si
0: no,
2: forma.
0: Ma perché voglio sentire tutto quello che succede. Quindi con un volume alto sento anche le piccole cose. E allora siamo di nuovo spacciati, Ugo. Perché...
2: Sì, infatti, è uscito un altro problema planetario. L'antivirus, ragazzi, non bisogna mai abbassare la guardia. E cosa è successo? È successo che durante una crociera, un giro in barca, eccetera, che ospitava tantissimi ornitologi, si è diffuso, diciamo, questo virus. È morto addirittura un ricercatore olandese che era andato in Patagonia appunto per cercare di fare, diciamo, delle indagini su diciamo gli uccelli, quelli con le ali naturalmente.
0: Ugo Capasso,
2: hai rotto il
0: ed è andato, okay, in una discarica.
2: È successo che per visionare un certo tipo di uccello che è un necrofago, nel senso che mangia diciamo tessuti morti eccetera, sono andati in questa discarica e che hanno visto naturalmente questo uccello, l'hanno fotografato, l'hanno intervistato forse
1: anche. Tu però, cerchi uccelli in discarica,
2: però perché? Le discariche sono, diciamo, proliferative per i ratti e particolarmente lì in Sud America, nella parte, diciamo, più la Patagonia, la più bassa, più a sud. C'è una proliferazione di questo virus che è endemico nelle, diciamo, comunità dei ratti.
0: Mentre venivo qui in radio ho sentito che ci sono i primi due casi in Italia.
2: Sì, ma questo, ma è dappertutto l'antivirus. La questione è che è il contatto. Se tu, diciamo, vai in contatto con la sorgente, che può essere escrementi, deiezioni o saliva di ratto infetto, te lo puoi prendere, però è morto lì, cioè nel senso che non si crea una catena uomo-uomo, cioè la catena ratto-uomo e si ferma lì. C'è solo una piccola percentuale di questo virus che può passare e diventare endemico nell'uomo. Quindi c'è il passaggio uomo-uomo.
0: Non ci mettono in quarantena?
2: Hanno già trovato il paziente zero, che è appunto questo olandese, che è morto sulla crociera, e la moglie è morta dopo, mentre cercavano di farla rimpatriare in aeroporto, perché voleva tornare con la salma in Olanda. È morta lì. Questo vuol dire che è un
0: hanno risparmiato sulla barra.
3: Sì. No, perché non sono due.
2: Sono due, è un problema. No, la questione è che bisogna fare attenzione, perché anche come con il virus aviario, vi ricordate che era partito questo da Singapore, dalla Cina, da Hong Kong, non mi ricordo, e anche questo diciamo passa la barriera di specie, e che se è una cosa tipicamente dei polli, passa all'uomo, come è successo per quanto riguarda il virus aviario. E stessa cosa questo antivirus, che però non è così virulento e pericoloso. È naturale che sono sempre le persone a rischio che hanno patologie concomitanti, che sono anche dal punto di vista, cos'è che c'è da ridere?
1: No,
0: mi mangio le unghie.
2: No, perché e quindi anche le persone defedate possono, diciamo, avere grossi problemi con questo. Ma ricordiamoci, noi viviamo nel mondo immersi in batteri, in un mare di batteri di virus.
0: Anche
2: noi,
0: in un mare di merda, però
2: non ci ammaliamo. Non ci ammaliamo perché il nostro sistema immune funziona, ma ce ne accorgiamo che siamo pervasi a 360 gradi da batteri e virus, e ce ne accorgiamo
0: per 25
2: solo
0: ore al giorno.
2: Quando ti ammali, che dici madonna mia, ma noi non c'è da spaventarsi, alla fine fa parte, diciamo, della selezione della specie, e quindi ci siamo, per così dire, rinforzati nel tempo, pur non avendo avuto in passato né antivirali né antibatterici.
0: Va bene, allora non ci mettono in quarantena, se possiamo stare tranquilli. Va bene, volevo sapere quello, perché magari succede mentre sono
2: comunque
0: in Italia, non riesco a tornare, sa la sfiga.
2: Questi qua dell'antivirus li hanno messi in quarantena, ma non come col Covid che bastavano 2 settimane per evidenziare. Questi hanno messi 40 giorni, come dice la parola stessa, 40 giorni, 50, perché 50. 50 addirittura, santi e oltre, perché una volta si pensava, anzi si, diciamo, per quello che era la medicina e la, i batteri, le malattie infettive, si pensava che non andassero come conclamazione oltre i 40 giorni, e di lì il nome quarantena.
0: Ok, allora, perché Alessandro non ha messo la base, adesso se, puoi rimettere un attimo la base di Ugo,
2: che è Piero Angela.
1: Fatica. Non fate lavorare, però.
0: No, no, adesso l'ho messo all'inizio, 2026 Ugo, una cosa del genere.
3: Gli ha cambiato il nome. Io c'avevo ZZ, così era un fondo.
0: Vabbè, adesso è all'inizio, adesso è all'inizio.
3: No, perché c'è stato padre, se no te lo dicevo io ieri.
0: Allora, ci mi papà, ciao papà. Ok, adesso, perché non ti ha messo la base? Ugo, per favore, puoi ripetere di nuovo tutto da capo?

Vista da sotto sembra un girasole che si muove, muove, muove. Vista da sopra sembra un grande sole che riscalda, che commuove. Prima di te c'era solo rumore, una grande confusione. Ora sei aria se respiro, dopo una lunga immersione. Non so dove, ma sono certo.

0: Eccoci qua, Joyce ci ha abbandonato. Infatti è partita la base a tempo, incredibile, raga.
1: I miracoli della tecnologia.
0: Pazzesco.
2: Ma
0: tanto.
1: Comunque abbiamo la nostra grandissima amica Gioia Roberta Centi, che ha detto: voglio leggere una notizia. Quindi prego.
3: A sto punto dai anche il numero di telefono, ci ha detto nome e cognome.
2: Allora, quando sono arrivata non mi ha né presentato né detto niente. Adesso ha detto nome, cognome, mancava il codice fiscale, vuoi dirlo?
3: È amore, amore.
4: Che gruppo sanguigno è?
1: CNTG.
2: È proprio così, ma sei davvero?
0: E beh, il codice fiscale almeno all'inizio.
2: Gioia Roberta, però vedere Gioia Roberta com'è.
1: CRBT.
2: No. No, sai, non sei bravo come credevo.
1: Ma allora, non faccio il codice fiscalista.
0: Dovresti.
2: Dovresti, esatto. La voce sexy. Allora, come fate a accendere la passione quando a prevalere la routine? Ma parlo io perché sono l'esperta di questa storia? No. Sì. Allora, il segreto per un rapporto che funziona, bella, questa mi piace, è la comunicazione. Per mantenerla è necessario che la complicità di coppia non svanisca, neanche quando l'abitudine rischia di prendere il sopravvento. Questa comunque mi avete data apposta, secondo me, era una frecciatina pure verso di me. Allora, spesso lunghe convivenze appiattiscono il rapporto.
3: Mi fai parlare sola?
2: Perché? Sì, comunque.
1: Ci è abituata da ragazzina.
2: Esatto. Questa è velata, non dirò perché. Allora, mi fai perdere, vedi? Allora, spesso lunghe convivenze appiattiscono il rapporto.
3: Siete amiche.
5: Sì, questa volta ci conoscevamo per davvero.
3: La figura di merda della settimana scorsa.
2: Non sai quante ne ha fatte lui di figure di merda.
1: Ricomincia, la stessa frase.
3: Mi ha detto due, cioè con te ne ha fatte due.
2: Due sole?
1: Lo stesso giorno.
2: Una. No, aspetta, eravamo arrivati a di più perché a 10 vincevo un gelato.
3: Una l'ho fatta io.
1: Ma oggi hai pagato te.
2: No, è vero. No, vabbè, brutta storia. Questa poi sarà un'altra che racconteremo.
3: Dicevamo.
2: Comunque, dicevamo, rileggo terza volta. Secondo me hanno capito che spesso le lunghe convivenze appiattiscono il rapporto, relegando in un angolo passione e coinvolgimento in nome delle responsabilità condivise. Come uscire dalla routine e favorire la vita di coppia? Questa fantastica persona, che come si pronuncerà, Alessandro? Dici di più che sei più British.
1: Sherlene Libai.
2: Madonna, ridillo.
1: Sherlene Libai.
5: Attenzione, ragazza.
2: Terapeuta matrimoniale. Si è dedicata proprio a questo argomento, che sembra riguardare sempre più coppie. In questo studio Libai spiega come ritrovare la complicità quando la convivenza rischia di appiattire il rapporto. Come dobbiamo fare? Aspetta, voglio trovare subito, trovare nuovi stimoli. Ecco qua. Allora, spesso però limitarsi a stare seduti sul divano e guardare la TV non è abbastanza. Dimmi di più. L'esperta suggerisce delle piccole accortezze che possono aiutare a rianimare una relazione. Lasciare spazio al divertimento. Non perdere la dimensione giocosa del rapporto e trascorrere del tempo fuori casa, accogliendo favorevolmente nuovi stimoli. Ma del tempo insieme o del tempo ognuno da soli?
1: Insieme. Gioielli, dai.
2: No, perché poteva essere un nuovo stimolo, capito?
1: È un nuovo stimolo.
2: Allora, invita poi a cercare di discontrarsi dalle classiche ripetitive conversazioni e impegnarsi in attività condivise, ma estranee a entrambi, vedi? Quest'ultimo può essere un modo di scoprire novità del carattere del partner.
1: Tipo, se non hai mai fatto bungee jumping, puoi andare a fare bungee jumping col partner.
2: Totale.
1: E però non gli dai il paracadute.
2: Esatto.
0: Ma bungee jumping non ci va il paracadute.
1: Quello di quell'altro, qual era? Quello d'aereo?
2: Paracadutismo.
1: Ma no, c'ha il nome inglese.
2: Ma allora italiano.
1: Sky jumping, no, che cazzo ne so. Vabbè,
4: bungee jumping, c'è il paracadute.
1: No, quello è con l'elastico, c'hanno ragione loro. Appena volte c'hanno ragione, dimoglielo. Non è che.
3: Basta che dice una donna, hai ragione. Queste due parole magiche.
1: Il problema è io li dico ogni quarto d'ora.
3: Ma si calmano.
4: È il base jumping che è il paracadute. Base jumping.
3: E cazzo hai fatto il codice fiscale di quello che dovevi dire?
1: Vabbè, skydiving. Vabbè, ragazzi, dai, mi sono ricordato.
3: Ci avevo in pausa un po' prima. È finita questa notizia.
2: È finito, tanto ha detto praticamente fate le cose vostre.
3: E ti sentivi.
2: Mi sento completamente d'accordo con.
3: Toccata da questa cosa, quindi è successo anche a te.
2: Beh, diciamo che c'è una relazione molto molto lunga. Mm.
1: Però possiamo dire che dietro il nome della dottoressa Sherlyn Libai in realtà c'è la ben nota dottoressa Grazia Arcazzo.
2: Attenzione!
1: Perché nel senso, se non sapete cosa fare, fate qualcosa di nuovo. E Grazia Arcazzo, nel senso. No.
2: Abbiamo una versione diversa. Ma dimmi di più.
1: Ecco. Quindi ha capito, mo se fa chiamare Libai, ma è Arcazzo il cognome.
3: Carlotta, no.
5: Giovanna.
3: Carla, Carola, ormai sei Carlotta. Sei, tu sei, sei fidanzata?
5: No.
3: Okay. Sei, sì, sei stata fidanzata, sì.
5: Purtroppo sì.
2: No.
5: Sì.
3: Dopo
5: no,
3: qua.
5: No, me ne sto cercando.
2: Annuncio per.
1: No, quella era chiamate l'82117066 se siete interessati. Ah, vabbè, stasera non ci sta.
3: Si offre.
1: Si offre Carola.
4: Okay, infatti è simile, potrobbe essere scambiata per Roberto.
1: Madonna, no, no, no, no, no.
3: Guarda, dopo questa andiamo in pausa.
6: È il momento di fare una pausa.
1: Pausa.
6: Il 99% di voi sta per cambiare radio. Non lo fate, vi prego.
7: No!

0: piccolo muori.
1: Ah, ma non c'era un'altra canzone.
2: Tranquillo, la base la metto io, i microfoni li accendo io, tu stai pure a casa la prossima volta. Vedi che alla fine non c'è neanche bisogno di legarti.
3: Si riparte,
1: anche,
3: ragazzi.
1: Quando andrò in ferie potete continuare voi.
4: Io vado in ferie prima di te. Perciò
2: veniamo io e Ugo.
4: Lola e Ugo, e se fanno il programma loro.
2: Perfetto.
4: Avete finito che state a fare?
3: Stanno a legare.
2: Stiamo litigando sui volumi.
1: Ma lasciala, perché poi di là si sente. Ma vai di là, lo metto al tuo volume, non lo tocco, vai di là, vedi che non si sente. Vuoi provare? Guarda, non lo tocco, lascio qua. Vediamo, dai, intanto. Alessandro.
4: Io intanto volevo leggere un messaggio di un ascoltatore che ha rivolto a qualcuno, però non vuole fare il nome. È un pochino lungo, però lo leggiamo. È un messaggio vero, eh? Non farà il tuo nome, ma spero capirai. Aspetta, mo ci metto la base napoletana, che secondo me
5: è quella che ci vuole.
2: È a tema.
4: Secondo me c'è sta tutta, fammi cercare.
3: Che salda vinci.
4: Boh. Basta. Non è questa.
1: Napoletana.
3: Mi sembra chiaro.
4: Aspetta.
3: Mascherona forse. Ma
4: ragazzi, questa è Mascherona.
2: Con i vostri tempi.
4: Ma l'ho cliccata e mi è sparita, aspetta.
1: No, va bene, tanto c'è.
3: Ma lui è del mestiere?
1: Ci sta aspettando, cioè... lui?
3: Sì, no.
1: Così, eccola. L'intervista. Attenzione. Era da tecnico. L'interview, il colloquio.
4: Interview.
1: L'intervista.
3: Oddio.
4: Non farò il tuo nome, ma spero capirai. Volevo chiederti scusa per quello che ho fatto. Giuro che non l'ho fatto apposta. Il problema è che ogni tanto ragiono con la stessa lucidità di Gollum dopo 3 giorni senza l'anello.
2: Ma cosa stiamo leggendo? Non ho capito.
4: È un messaggio di scuse.
2: Ma vero?
4: Vero, vero.
2: Che qualcuno ha mandato a chi?
4: A me.
2: Ah, ok.
4: Però diciamoci anche la verità. Te hai un carattere così tranquillo e rilassato che basta una cosa fuori posto e parti più veloce dei Nazgûl quando sentono l'anello è stato trovato. Questa è quasi una dichiarazione d'amore. Quindi sì, è colpa mia. Però pure te, quando ti arrabbi fai paura, praticamente diventi il Balrog con tanto di zanne. Spero comunque tu possa perdonarmi, anche perché sapere che sei arrabbiata con me mi mette più ansia di un messaggio dobbiamo parlare.
1: Arrabbiata?
4: Arrabbiata. Che ho detto io?
2: Ma questo è il messaggio che hai mandato tu o qualcuno ha mandato a te?
4: Qualcuno ha mandato a me.
2: E ti ha detto sapere che sei arrabbiata.
4: Ma non è rivolto a me.
2: Ah, è rivolto
4: a qualcuno qua.
2: Ah.
4: Spero comunque che tu possa perdonarmi, anche perché sapere... Ah no, questa già l'ho letta.
3: Però...
4: Con tanto affetto, quello che ha fatto una cazzata senza pensarci. Non c'è bisogno che tu dica nulla, tranquilla, anche perché probabilmente saranno solo delle cagate. Ti voglio bene, Roby.
3: Silenzio.
4: Era rivolto a te perché Roby.
3: Aspetta, non hai detto tutto? Che comunque non si scrive così, Mammut, possiamo specificare.
4: Vabbè, voleva scrivere Mammut, ha scritto Mammot o Mammammeta.
3: Mammut forse.
1: Per questo ti ha mandato un messaggio adesso mentre.
4: Sì.
1: Sulla chat.
4: Sì.
1: Cazzo, c'è un cazzo da fare. Come si chiama?
3: Ma scusa, ma è una cosa carina. Stai rovinando l'atmosfera di una cosa carina.
4: È il Mammot porco zio, no! Si dice così. Ha risposto lui.
3: No, qualcuno può spiegare. Come scrivereste Mammut?
4: Con la U.
3: Mammut animale?
1: TH.
3: Ok, come?
1: MAMMUTH.
3: Perfetto, grazie. Tu?
2: No, guarda, io sono dislessica. Però aspetta. Cioè,
3: ma è una moda però questa cosa.
2: Voglio capirci di più di questo fatto.
3: Ti vuole più l'inciucio lei.
2: Sì, beh, ormai avete aperto il gossip, facciamolo bene.
4: Ecco la U. Confermo, Google conferma. No, non sto di a te. Sta romper cazzo.
2: Allora,
4: eccola U.
2: Questa persona. Cioè, che è successo? Dici qualcosa perché non ci puoi lasciare così.
3: Un picciona.
5: Ma io sono curiosa.
2: Lanci il sasso e nascondi la mano.
3: Ma no, ma io non ho lanciato sassi, io ho preso un sasso.
5: Allora,
3: cioè, mi è arrivato dietro la schiena a me.
5: Facciamo che
3: e quindi...
5: Ale spiega cosa è successo. Oh, visto che lui è in mezzo.
3: Con questa voce che fai quando leggi i messaggi. Dici di più.
4: Vai a cagare. Allora, c'è questo ragazzo.
3: Wow.
4: che si è trovato in una situazione sociale con altra gente e in questo gruppo c'era anche Roberta. C'era anche Gioia. Gioia è molto particolare nelle richieste gastronomiche, cioè non mangia un cazzo.
3: Vuol dire parolacce.
4: Quindi il gruppo ha deciso: andiamo a mangiare cinese. E Gioia ha detto: se voi andate dal cinese, io vado a casa. E sto ragazzo gli ha detto: no.
3: Sta raccontando come io. Ah, se vuoi andare dal cinese, io vado a casa. No, no, non è così.
4: No, lei ha detto:
5: non vuoi raccontare, raccontare.
4: Ecco.
3: Però è sbagliato. No.
4: Allora tu come hai risposto?
3: No, io ho detto: certo, se volete andare, io vado a casa. Non se andate, vado a casa. No.
2: Beh, suona da palo in culo comunque.
3: No, vedi, ma stai passando come un palo. Lo sono, ma non è questo il caso.
4: Comunque l'ascoltatore dice: te la lascia raccontare o parla solo lei?
3: L'ascoltatore mi conosce bene.
4: Comunque sia, questi hanno detto: vabbè, andiamo a mangiare cinese. Lei ha detto: regà, a me il cinese non mi piace, se vai andare al cinese io vado a casa. E lui ha detto: ah, ok, ciao.
2: Giusto.
4: E
3: ma
4: quindi
3: no!
2: Ma sì.
4: E quindi si sono litigati per questo. No. E non si sono parlati per 3 giorni.
3: 5. Comunque
1: è amore.
3: Ma no, ma perché ha raccontato male?
2: No,
3: vedi,
2: a Gioia non piace il cinese, quindi sicuramente non è amore. Ma
3: ti darei un bacio, ma sei lontana.
2: Dopo ce lo diamo.
3: Ok, perfetto.
2: Gioia, stai calmo.
4: L'ascoltatore ha detto: inizio ad amare Bianca.
2: Ecco.
3: Anch'io in realtà c'è un problema.
0: Bianca, scusa, non eri Lola.
3: È Lola.
2: È partita una trisom così.
4: Un'altra?
3: No!
2: E detto questo, Gioia, quando tu esci con gli amici, io ti voglio bene, però vai per la compagnia. Quindi doesn't matter se non ti piace il mangiare, piuttosto vai e non ti mangi un cazzo, ma lo fai per stare in compagnia.
3: Stella, io capirei se tu sapessi tutta la situazione.
1: Scusa, com'è che vi chiamate in intimità?
3: Stella
0: e Gioia.
2: A me Gioia piace, io chiamo tutti
3: Gioia. Io amo essere chiamata per nome.
2: Ma io tra l'altro chiamo tutti Gioia.
3: Allora non amo essere chiamata con il mio nome.
2: Vabbè, per te troverò un nome speciale, ma te lo dico dopo in un'oretta.
3: Ragazzi, ci lasciate da solo un attimo.
0: Guarda, lo studio 2 è vuoto.
3: Ma ci sono i vetri.
0: Lo studio 3 è vuoto. Ah, c'è il vetro pure là. Per bagno, regà.
2: Vabbè,
0: è quello.
2: Allora, continueremo questa storia in privato dopo.
3: Bravissimo.
2: Però mi raccomando,

0: continuate a parlare male di questo poveraccio.
1: Ha fatto una dichiarazione d'amore. Poi
2: però, allora, io voglio dire una cosa. Io questa persona, abbiamo i nostri trascorsi, però per il tempo, l'impegno e la creatività del messaggio merita un perdono.
3: Purtroppo devo essere d'accordo. Devo essere d'accordo su sto fatto.
0: Poi purtroppo dei cazzi nostri fuori alle 10.
1: Ma mica, ci abbiamo un ascoltatore che ci chiede di fare, ci manda questo messaggio sentito, mosso.
0: Vabbè, l'abbiamo sentito.
1: E poi ha fatto i riferimenti al Signore degli Anelli, perché lei è appassionata del Signore degli Anelli.
2: È come se te uno ti scrive una canzone, no? Che è una roba che ti piace, tu non puoi
4: ignorare.
0: Come si chiama?
1: Alessandro Gatti. No! Grazie, Ale, ciao!
0: Alessandro, non so, ci sta guardando. Ci sta guardando?
1: Sì.
0: Okay, gira, gira. Alessandro, anche tu metti mani a carciofo, che cazzo ce ne frega a noi? Chiamalo, mandali un messaggio dopo. Carla.
5: Allora, ho una notizia per voi. Il fidanzato luddista è la green flag che fa impazzire le donne. Io non sapevo cosa vuol dire luddista.
2: Ce lo spieghi?
5: Sì, vuol dire colui che non usa i social.
2: Bello.
1: Ma come si fa? Nel 2026, no?
5: Che ne
1: c'è pure LinkedIn, è un social ormai.
5: È vero.
1: C'è pure per cercare lavoro, c'è il social. Come fai a vivere senza i social?
5: Leggiamo.
0: Ugo. L'aspetto.
6: Ti muovi, gambe, via, e ti fai riconoscere attraverso, diciamo, la tua mimica.
0: Però anche tu devi scrolli, eh. Anche tu scrolli.
6: Come?
2: Con le dita.
5: Usi Facebook.
0: Usi Facebook.
2: Alla fine tutta una questione di dita. Gira che ti rigira.
3: Attenzione.
1: E va bene, segniamola.
0: Dai, lo usi anche tu Facebook. Ti vedi, almeno il mercoledì.
1: Almeno
0: sera
1: in radio.
6: No, più che altro per tenere i contatti con i miei amici in Italia. Ma per il resto, le argomentazioni che ci sono non sono molto interessanti, a parte qualche post

0: sui terremoti,
1: no, parte sì, sulla geologia, d'accordo, ma anche sulla medicina. Quindi sono cose, diciamo, importanti che possono, diciamo, far la differenza come interesse.
2: Vabbè, andiamo avanti. Quindi questo fidanzato luddista, che caratteristiche ha?
3: Allora, dice che è un'idea romantica e forse anche un po' anacronistica, considerati i tempi, che si sta diffondendo su TikTok. Alcune ragazze vantano con orgoglio il fatto di aver trovato un fidanzato a cui non interessi postare. Ragazzi, ce l'ho fatta, ho trovato un uomo che non usa Instagram. Questo è uno dei molti commenti riportati da Vice a tal proposito.
0: E dov'è che l'ha scritto, però? Su un social.
3: Sì.
0: Lei, però gli piace uno che non usa i social.
3: Sì, lei su TikTok.
0: C'è una foto,
3: dice,
0: di lei?
3: No.
0: Ma perché io non ho TikTok.
4: A Roma ci avremo un bel termine per lei.
3: TikTok.
0: Hai TikTok?
3: No.
0: Sei una boomer.
4: Fiede?
2: De TikTok.
0: Sei una giovane boomer.
3: Può essere. Mia mamma dice sempre che sembra che ho 80 anni.
5: Beh, te vuoi bene, mamma, eh?
3: Sì,
5: dico,
3: sì,
5: a volte sarebbe meglio.
0: Non era ogni scarrafone bella mamma Soia.
4: Quale mamma? Ah, no.
5: Sì, raga, però nel senso
2: Giulia ci sta chiudendo un'ora di stasera sulle mal di morte, cioè,
5: no, solo la sua, nel senso,
4: solo la mia in stanza, vita, ma...
2: no, anche quella di Ugo, ma comunque
3: povero Ugo.
4: Gelo.
3: Ma c'è anche una testimonianza più diretta. Grace, di 31 anni, è fidanzata con Bo da 3, come rivelato al New York Post.
5: Cioè, manco lei lo sa che è fidanzata.
4: Esatto.
5: Con chi si è fidanzata? Bo.
3: Scritto B-O.
5: È sempre Bo.
3: Sì, Bo. Vabbè, mistero. La sua totale estraneità all'uso dei social è stata una fortuna per la coppia. Dice, anche nelle piccole cose, come quando andiamo a mangiare fuori, non c'è mai il momento, prima si mangia, poi si usa il telefono.
6: Io lo faccio, sinceramente.
4: Ma hai fatto le virgolette?
3: Sì,
4: mi sono piaciuta. Sentire in radio.
3: No, ho detto, dice, e poi dice. Fatto le virgolette.
0: Quando si accena con tua moglie, tu hai
5: si
0: il telefono in mano?
5: Si, si parla.
0: Si parla.
4: Ugo guarda il telefono solo mentre sta con noi, raga.
0: Cioè, al contrario, tu usi Facebook, quando vai sulla cronologia, il mercoledì alle 8:30 alle 10:30.
4: Sfrutterà il wifi della radio.
5: Però voi quando siete a cena o a pranzo, no, con qualcuno, ma non necessariamente il partner, ma anche famiglia, amici, c'avete il telefono in mano?
0: La verità dipende da quanto mi rompi il cazzo.
1: Poi sei in mano qualcos'altro, senti.
0: No, dipende. Dipende da quanto mi rompo le palle, veramente.
5: Io cerco di tenerlo sempre in tasca.
0: Sì.
4: Per il signore.
0: Se a un certo punto mi rompo le palle, mi vado a leggere due cose.
4: No,
0: guardo due video.
5: Cioè, ma metti usciamo noi sei.
3: Siamo.
4: A meno che non mangiamo come i pani e i pesci.
5: Usciamo noi sei, andiamo a mangiare cinese.
3: Già, io prendo il telefono.
0: O andiamo a mangiare.
4: Questa era carina, però.
0: Dal pizzavendolo.
5: A 34 Wright Street, Feriden Park.
2: Station sponsor.
5: Comunque sia, no? Se si va a mangiare con gli amici, col partner, con la famiglia. Che cazzo lo tieni a fare il telefono
2: in
5: mano?
2: Sono d'accordo.
3: Anch'io sono d'accordo.
2: È maleducato.
5: Cioè, se te stai ad annoiare, dici, regà, mi sto rompendo il cazzo, parliamo di altro. Che è come fa la madama Lola.
0: Io te ne vai, io me ne vado.
4: Bravo.
3: Ma no,
5: ma perché te ne vai, Anna? Ma che sei il marchese del Grillo? Che cazzo vuol dire che te ne vai?
0: Ma tipo, io a volte vado a delle feste di compleanno, se non...
5: Aspetta, ma quella è una festa di compleanno?
0: No, vabbè,
5: è una festa di compleanno. È un contesto diverso.
0: Dopo mezz'ora, un'ora, se mi rompi il cazzo, io me ne vado.
5: Va bene, ma è un contesto diverso. Io te sto a dire, tu vai a cena o a pranzo con 5 o 6 persone mirate, perché vai apposta per stare con loro... Che sia famiglia, amici o che, e poi ti metti a usare il telefono. Non usare il telefono.
4: No, non venire.
2: Esatto.
4: Che è diverso.
3: Cioè.
5: Ma magari c'era la voglia di andarci e poi non
2: ti
5: si crea.
2: Non che non ti piace il cinese. Ma.
4: Se no, io non bacio dopo, lo dico adesso.
2: Guarda, io prendo tutto in questi tempi.
5: Vabbè, dopo il limone lo mandiamo in diretta.
4: Live?
5: Sì.
4: Ok.
5: Limone in diretta.
4: Scusale.
5: Però comunque sia, no, il telefono non si usa.
2: Sarà contento anche lui.
5: Lo sa tuo padre che è un limone.
2: La mela non cadrà tanto lontano dall'albero.
4: Cambiamo.
5: Cosa ne pensi? Tu a te ne vai. Tu?
4: No, io no, io odio la gente. Se sono a cena a tavola con qualcuno, comunque sono in compagnia di qualcuno e qualcuno usa il telefono, mi dà un sacco fastidio. Ora capisco che può essere l'urgenza di un messaggio così al volo, ci sta, ma se è una roba ripetuta, no, mi dà fastidio.
5: Io quando vado fuori per certe occasioni non metto nemmeno lo smartwatch, proprio per evitare che mi vibra l'orologio, così che almeno non lo guardo.
4: Beh, io sono povera, lo smartwatch non ce l'ho, però.
5: Ma sei povera? Bossar Peverelli, lei non è povera.
4: Vabbè, lo smartwatch ecco, non ce l'ho.
3: Attenzione.
5: Carola.
0: Cioè, tutte contro, sì. Carlotta.
6: Io non ho detto che lo uso, io però... quando magari esco a cena io la foto prima di mangiare la faccio.
4: Beh, io non mi piace il cinese.
0: Scusa, la foto prima di mangiare?
6: Sì,
0: la
6: tipo
0: foto al cibo,
6: cibo.
0: La foto al cibo.
6: Sì, tipo se io esco con le mie amiche ci portano a mangiare e dico no raga un attimo così carino.
4: Ma allora non sei così boomer come vuoi farci credere.
6: No, ho detto solo che non ho TikTok.
7: No, foto al cibo è diventata boomer. Sì, foto al cibo secondo me è boomer.
0: Io non la faccio, io sono un numero, ma non la faccio la foto al cibo.
5: Foto al cibo è da Instagram blogger o food blogger, come cazzo si chiama.
0: Più che altro, io farei tornare ai miei tempi quando c'era la macchina fotografica e dovevi sviluppare il
5: 36 mio. Foto.
0: Col cazzo che facevi la foto al cibo, lo sai.
6: C'era una anche
1: fare la foto al cibo per iniziare, non è un po' come diciamo rendere grazie a Dio. Fare la preghiera poesia, prima di mangiare.
4: Amen.
5: Te lo giuro, io non ho capito come funziona.
1: Non è così.
5: Cioè, la preghierina prima di mangiare? No,
1: ma non è un po' così?
5: Ma no.
4: Ma non ho capito, Ugo.
5: Boh, io non prego.
1: Capito. È molto semplice il discorso.
5: Spiegacelo.
4: No, non siamo d'accordo.
1: È una pausa prima di iniziare.
4: Ma la pausa, falla a casa tua.
1: Ma io non la faccio.
4: Allora non la
5: faccio. A chiunque faccia questa pausa.
4: Esatto. Anche perché io c'ho fame poi, cioè se devo aspettare.
6: Allora un secondo.
4: Ma
6: arriva.
4: Io non sono una persona paziente, questo è risaputo.
6: Dimmi di più.
7: Questo va dietro un jingle.
0: Quindi siamo andati da un'altra parte. Non è finita, va bene. Finiamola.
6: Allora, dice che l'umorismo, la chimica e la complicità hanno riempito le serate senza la necessità di controllare le notifiche. La dottoressa Debra Kissen, psicologa clinica, conferma al post che è tutta una questione di attenzione. Il partner è più presente e la donna si sente più sicura, senza la paura di dover competere, sempre con le virgolette, con lo schermo, con i like, i messaggi privati e i post.
5: Però posso dire anche che...
0: Posso dire anche
5: questo? Questo è sempre... È sempre...
6: La dottoressa
5: un nome in incognito. Perché è il primo appuntamento, cioè stiamo a parlare del primo appuntamento, è normale che lui, cioè lui te se vuo
7: diceva
6: che stanno insieme da 3 anni comunque.
0: Ma si è rotto il cazzo. Però se vai a cena con una donna, Ale, e Ugo, vabbè Ugo si è sposato.
6: Ma che ne sai che anche noi non andiamo a cena con le donne?
7: Infatti.
0: Quando andate a cena con una donna, se la donna che avete di fronte a un certo punto si toglie il perizoma e lo mette nel bicchiere,
5: col cazzo
0: guarda il telefonino.
5: No, no, chiedi il conto.
7: Bravo. Poi.
5: Perché ora riuscì.
0: No, il conto lo chiedi in un altro modo.
5: Quando si serve il pesce, ora riuscì.
0: Quando arriva il conto, tu dici: ma dai. Si dice sì, paghi tu, se no
7: metti
0: il bivolo.
5: T'ha già messo la perizoma.
7: E quella se riprende il perizoma tutto bene, adesso lo riprende e se ne va.
4: E va bene. E a tutto il
7: nostro
4: supporto.
7: Anzi, io pagherei pure.
0: Io non avevo detto bagnato, L'hai detto tu.
4: Bene, il bicchiere. Che ci sia l'acqua.
0: No, era un bicchiere vuoto.
7: Ma che avete fatto tutta la sera, scusate, se il bicchiere è vuoto?
0: Avete bevuto, quindi il bicchiere è vuoto.
7: Però è bagnato.
6: Se l'hai usato
5: di cosa?
7: Scusate,
5: de sprizzo.
0: No.
5: Ce la devi spiegare.
7: Che sono?
0: Vabbè, ve lo spiego dopo. Questo è Fingo e Spingo.

0: dai, Giorgia, stiamo scherzando, anche
1: non
0: tu.
1: Non è vero, no, non dirò ciò che ho sentito.
2: Ma ho sentito tutti perché c'era la diretta, comunque. Fantastico.
0: C'è anche mio papà che ci sta ascoltando.
1: Salve!
0: Allora, Ugo, giusto per parlare, per alzare un po' il livello del programma, siamo tornati sulla Luna.
3: Siamo tornati con Artemis.
0: Ma non ci siamo veramente tornati. Ci siamo solo andati attorno, no?
2: Circumnavigata.
1: Che termine?
0: L'abbiamo allunaggiata.
3: Siamo tornati sulla Luna, tra virgolette. Nel senso che c'è stata questa missione che ha chiarito, diciamo, alcune cose. In primis, che la Luna si sta allontanando progressivamente dalla Terra, la sua orbita si allunga, tra virgolette, cioè si distanzia di 3,8 centimetri all'anno, quindi in capo a qualche milione di anni la Luna sarà ancora più piccola. Pensa che ai tempi dei dinosauri la Luna era un disco nel cielo più grande, quindi c'era più luce. Nelle notti prive di nuvole. Comunque, sulla Luna ci sono ancora degli oggetti che sono stati lasciati dalle varie missioni.
0: Mi pare 5-6 oggetti.
3: 5. E in primis c'è la foto che aveva lasciato uno dei comandanti della sua famiglia, che si presume esposta ai raggi cosmici sarà ormai un foglio bianco ormai consunto. E poi cos'altro c'è? Ci sono le impronte con gli stivali del primo, che è stato Armstrong che ha fatto il salto, e questi saranno ancora fermi dove sono, senza diciamo segni di usura, perché appunto non c'è un'atmosfera e quindi non ci sono problematiche di...
0: Non ci sono venti.
3: Non c'è vento, non ci sono precipitazioni, non c'è niente. Ecco, e c'è anche sicuramente la piuma e il martello di Scott. Voi sapete chi è Scott?
2: No.
3: Non è il fratello di Crude.
0: No, vaffanculo.
1: Mi sono persa.
2: Non l'ho capita.
0: Scotto?
4: No,
0: Scotto
4: è crudo.
0: Dai, Lola, se non ci arrivi ti stai robotizzando. Sarà la vicinanza.
2: Era una battuta terribile.
3: È terribile, una battuta a stile Artemis. Nel senso che Scott era un comandante che ha voluto dimostrare la teoria, che era quella di già di Galileo Galilei, che affermava, stava facendo gli esperimenti dalla torre di Pisa, che due oggetti di peso diverso cadevano alla stessa velocità. E naturalmente in presenza dell'atmosfera questo non lo puoi dimostrare, in assenza dell'atmosfera lo puoi dimostrare, infatti è quello che ha fatto Scott sulla Luna, che c'è anche un filmato su YouTube che mette la piuma di falco e il martelletto, che è un martelletto da geologo, 1,1 kg, che praticamente cadono e arrivano, diciamo, al suolo nello stesso istante. Se lo fai qui, la piuma.
0: Però ti posso dire una cosa, la prima volta che siamo andati sulla Luna, sì, il video di quando l'astronave è partita, ha lasciato la Luna per andare, per tornare sulla Terra, ma che cazzo gliel'ha fatto, scusa?
4: Una videocamera lasciata là.
3: Ha lasciato la videocamera, ragazzi. Ma voi non vi rendete conto che la tecnologia per scopi militari è avanti almeno 5-6 generazioni rispetto a quella normale.
4: Sì.
3: Quella per l'astronautica a volte è più avanti di 10 volte diciamo quella classica normale. Quindi non dovete preoccuparvi. Siamo andati sulla Luna grazie ai transistor. Perché nell'epoca si usavano i televisori ancora e avevano le valvole. E mi ricordo, avevamo un TV della GBC che saltavano le valvole perché andavano in sovrapproduzione di energia e boom. Se le valvole erano dei tromboni che dovevano concentrare l'energia e far salire, diciamo, il voltaggio, e proprio per far sparare sul tubo catodico gli elettroni, e questo invece sulle missioni Apollo i vari computer che c'erano erano o monitor eccetera erano già transistor, cioè che è stata una sorta di salto generazionale per quanto riguarda l'elettronica, perché le valvole, come sapete, sono a vuoto. e quelle facilmente nello spazio boom, fanno il sol, il busso, ok?
4: C'è qualcuno che una volta disse, guardando una di quelle interviste delle Iene, non mi ricordo chi era la persona, che la NASA, la tecnologia che ha oggi la NASA, verrà rilasciata al pubblico fra 30 anni. E è sempre così. Lo vediamo nei televisori, lo vediamo nei telefoni cellulari, tecnologia computer. Quello che tu compri nel 2026, la NASA lo utilizzava nel 96. Quindi la tecnologia c'è, non ce l'hai te.
0: Mi è venuto un ricordo del primo Men in Black.
3: Sì.
0: Quando Will Smith va esatto, in giro insieme sì. a...
4: Comunque, si chiama Tommy Lee Jones. Tommy Lee
3: comunque Jones. La tecnologia anche a livello militare, ragazzi, tostissima.
5: Va bene. E noi ce l'andiamo. Ah no, metto una
4: mettiamo una canzone,
6: io non
4: va.
6: So più cos'è normale. O un'allucinazione.

0: sono matta io, ma sono matta io, ma sono matta.
1: Va bene la base a tempo, però puoi anche dire qualcosa.
2: E devo fare tutto io, non ho capito. No.
3: C'ha ragione, però.
4: Ma tu, mo che c'è sta chitarra a mano, che ci fai sentire?
1: Adesso vedo, ci penso.
5: Ah, io mentre... Una richiesta.
4: È una richiesta?
3: Sì, ragazzi.
4: C'è la fase sessuale.
3: Cos'è che ci somiglia un po'?
4: Cosa dire?
1: Avete fatto il danno.
3: Grazie a chi ha sessanta.
6: Avete fatto il danno. Mo' ci rompe i coglioni sei anni.
3: Grazie a cazzo. Che ci somiglia veramente.
6: Mamma.
3: Ma sorella dell'altre due?
5: Sì.
3: No, sapevo.
2: Lui è cover band di Mirabue tutta la vita. E quello fa, e quello canta.
6: Lei ha chiesto la canzone. Tu gli hai detto gli assomiglia. Buono. Lui c'è mezzo duro. Sì.
3: Il segreto un po' date di prima, però lo facevo.
1: Vabbè, faccio una canzone di
3: Battisti.
1: No,
2: lui è contentissimo. Che gli avete detto sta roba e va a dormire contento. Dai,
4: leggo la notizia o fa la canzone? Parliamo delle tre abitudini che ti fanno sembrare insicuro e come rimediare. I gesti che comunicano insicurezza e i consigli che per apparire subito più autorevole. A volte il modo in cui muoviamo o parliamo trasmette un'immagine di noi che non corrisponde alla realtà. Secondo diverse secondo diverse ricerche, piccoli segnali possono influenzare pesantemente il giudizio degli altri sulla nostra sicurezza. Ecco tre abitudini comuni che potrebbero farti apparire insicuro. Mostrare irrequietezza. Gesti quasi invisibili per noi, come toccarsi il collo, sistemarsi l'orologio o giocherellare con un anello, sono estremamente evidenti per chi ci guarda. Uno studio del 2021 ha evidenziato come questi movimenti distraggano l'interlocutore che ci osserva e smette di ascoltare le nostre idee per concentrarsi sul nostro disagio. La seconda, occupare...
1: No, voglio dire una cosa, allora io se giocherò, quando ho gli anelli, quando ho i miei gadget, se giocherò con l'anello mi dà sicurezza. Toccarsi il collo no, eh?
4: Te ci ritrovi quindi?
3: Esatto.
4: C'è bisogno di uno stimolo tattile.
1: Se faccio una telefonata importante, tipo sono al lavoro, sto chiamando un manager, sto parlando di una cosa importante, ho una penna in mano. Anche se non scrivo un cazzo.
7: Anche questo è tipico dei giornalisti. La penna in mano per dare sicurezza.
1: No, ma sto facendo, magari sto disegnando, sto scrivendo, sto prendendo appunti.
7: No, appunto, hai sicurezza, prendi sicurezza perché hai in mano qualcosa.
1: Cosa bene.
7: Prova con qualcos'altro.
4: Ugo è a pallettoni oggi. Occupare poco spazio. Quando siamo sotto stress tendiamo istintivamente a chiuderci, incurviamo la schiena, incrociamo le braccia o alziamo le spalle. È una reazione fisica alla pressione, ma ha un costo comunicativo. Una ricerca indica che le persone interpretano questi segnali come una mancanza di sicurezza e chiusura. La soluzione? Bastano 10 secondi per raddrizzare la schiena. La terza ed ultima, ma non meno importante, usare toni dubitativi. Spesso, per non essere arroganti, condiamo i nostri discorsi con premesse come «potrei sbagliarmi, ma...» «mi chiedevo se forse...» Tuttavia queste cautele segnalano incertezza, lo stesso vale per l'abitudine di terminare le frasi con un tono ascendente, come sto facendo io in questo momento, trasformando ogni affermazione in una sorta di domanda. Uno studio su Cognition ha confermato che chi parla in questo modo viene percepito come meno autorevole. Al contrario, un ritmo più lento e una struttura più diretta hanno una forza molto maggiore rispetto a una proposta piena di esitazione.
3: Allacciate le cinture.
1: Perché hai spento il microfono? Adesso mi sembra che là in Italia cos'è il canale 56 di Max?
3: Ah, sì.
1: Quello che fa la traduzione in italiano.
4: Ehi, ciao amico, vorrei un cheeseburger. Non lo so, fratello, non mi sento bene questa sera.
5: Uguale.
1: Vogliamo andare a una canzone per salutare? Salutiamo.

0: Io non canto. Anzi, c'è una base, vuoi mettere.
1: L'ho stoppata
0: base.
1: Perché dovevi fare tu la canzone.
0: Ancora. Stiamo trovando gli accordi. Intanto, se volete dire qualcosa, se volete salutare la mamma.
2: Ciao, mamma.
0: Scusa.
2: Io la saluto.
3: Ah, se non vediamo il papà. Ah, no.
0: La prossima volta, non me la dire questa cosa. La prossima volta, così io posso scherzare.
2: No, la prossima volta. Mi prendo Ugo, male. Porta le candeline, così facciamo davvero.
3: No, Stelli, se devi portarle per tutta la famiglia mia, qua dentro diventa un cimitero.
2: Scegliene una.
4: Fai una candela grossa.
3: Fai un candelone.
4: Candelabro.
3: Eccola.
5: Siamo?
3: Certe, no,
5: aspetta,
3: no.
5: aspetta, calma. Andiamo.
0: Allora, adesso io metto la chitarra, cioè metto il microfono vicino alla chitarra, così si sente un po' più la chitarra. La sentite la chitarra?
1: La voglia.
0: Va bene?
1: La voglia.
0: Ti vuoi cuffiare? Allora, questa canzone la vuoi presentare tu, visto che...
3: Piace a te.
0: Vuoi una dedica, la vuoi fare... A chi piace?
3: A lei.
0: Appunto, la vuoi fare tu. Cioè... Io sto perdendo tempo perché sto cercando di ricordarmi gli accordi.
2: Va bene, Joyce ci suona Certe notti di Ligabue.
3: Gesù.
0: Siamo pronti quando volete voi?
3: No, attacchi tu.

0: Ciao, ci sentiamo la settimana prossima. Siamo tornati.
1: All right.
2: Beh, comunque questa è la prima volta che Joyce fa il timido e non canti. Cioè, ci hai svrangato
3: ma
2: le palle a cantare
3: solo per
2: e suonare tutte le volte oggi.
0: Io ho svrangato le palle. Io passavo la settimana a preparare le canzoni per voi. Vi ho svrangato le palle. Quando vuoi metti la base? Quando vuoi. Anche le 10:31, non ti preoccupare. No,
4: c'ha ragione, è colpa mia. Non sto pre Spotify, no?
0: Vabbè, facciamo comunque quelli che se ne vanno, anche perché manca veramente pochissimo. Noi vi ringraziamo per essere stati con noi. Intanto i saluti durano un quarto d'ora. Ecco, ragazzi, andiamo a casa, che cazzo, io devo andare a lavorare domani mattina. Anche perché tra poco ascolterete la canzone di Joyce, quindi ecco perché non volevo cantare. Perché intanto
2: questa è l'unica roba che non volevamo sentire.
0: Cazzi vostri, ascoltate, questa è la sigla di chiusura della mia canzone.
1: Beh, non è male, eh.
0: Carola.
3: Sì.
0: Grazie per essere tornata, ti aspettiamo la settimana prossima. Se vuoi ti paghiamo il biglietto del treno, so che ti sei licenziata per venire qua.
3: No. Ah, okay. No, mi hanno dato di nuovo il mercoledì.
0: Vabbè. Sei libera tutti i mercoledì?
3: No, in realtà la settimana prossima torno in Western Australia.
0: Oh. Ah, allora ti salutiamo. Ma come cazzo è che siamo tutti?
3: Fa freddo.
2: Che vengono qua.
4: Dopo la radio.
0: Torni in Western Australia per sempre?
3: Per qualche mese. Ah. Finché non torna caldo. Fa un po' freddo qua.
4: Ti rivediamo a novembre.
0: Ha fatto uno Giulio, Giulia Brumi, dicevo un cazzo che torno qua, sono in spiaggia.
4: No, lo vedo.
2: E lei la va?
3: Sì, vado a Brum. Io Brum. Prima ero lì, torno lì. Sì,
4: c'è l'amico nostro là.
0: C'è Giulio, che è di Monza, l'amico è quello che abita vicino alla vita. Voi siete 1500, comprese le pecore, siete 1400.
3: Magari ci conosciamo a Brum in Western Australia.
0: Vai, chiedi Giulio, tu vedi un pazzo
2: a
0: che
2: tutti.
0: Cucina.
3: Ma non in giro fuori dal corso.
0: Sei già stata a Brum?
3: Sì, io prima ero a Brum.
0: È vero che fate le feste, cioè ogni sera siete tutti in spiaggia?
3: Allora, io sono andata nella wet season e non c'era nessuno. Adesso nella dry season, sì, la mia amica che è lì, cioè lei tipo esce dal lavoro, va ai duffi in spiaggia e va al lavoro il giorno dopo dormendo niente.
0: Tipo noi in
1: questo contesto hanno fatto il film
0: Wolf Creek. Che vi prendono, vi staccano. No, dai, non è vero, non c'è più quella cosa. Ugo, sei in macchina! Grazie, no. So che visto che ormai te ne sei andato, sì, possiamo dire quello che cazzo vogliamo, tanto non le cuffie, quindi non ci puoi sentire.
1: Sono il primo semaforo, è ancora rosso.
0: Gioia, ti aspettiamo.
5: Allora, se mercoledì prossimo mi fai una canzone.
0: Di?
5: Ci penso.
0: Sì, dimmelo alle 8:25
5: no, di lo so, ma l'essere professionale.
0: Grazie Alessandro.
1: Sempre un piacere, amico mio.
0: Lola, grazie, perché sappiamo che tu lasci il lavoro prima per venire qua a sentire le nostre stronzate.
2: Pensa un po', cioè veramente.
4: Pensa quanto si diverte al lavoro se sceglie questo.
0: Ce la faccio anche ringraziare. Ringraziamo tutte le persone che ci hanno guardato live sulle nostre pagine Facebook, Instagram ogni tanto
4: e TikTok.
0: Mi raccomando, l'appuntamento per Compensa o Peggio per mercoledì prossimo, sempre dalle 8:30 alle 10:30.
4: Forse.
0: Orario della.
4: Okay. Dalle 8:30 alle 10:30 forse.
0: ci sentiamo dalle 8:30 in poi.
4: Come fanno qua l'australiana? Till late.
0: E in Italia sempre a 1:00 di pomeriggio alle 13:00 ci potete seguire sulla app Fai EBI e no FBI, come diceva
4: settimana scorsa. Che va, è stata bene. Emanuela.
3: Emanuela.
0: La canzone la vuoi annunciare? No, prima salutiamo. No. Da Joyce.
2: Lola.
3: Carola.
1: Ugo.
2: Gioia.
4: Alessandro.
0: Ci sentiamo in radio.
6: Ci vediamo in giro.
0: Ciao a tutti, grazie.

0: Hey, Sigi and Dieter here.
1: Every Monday to Friday from 10 to 12 noon, we bring you morning music vitamins.
0: We invite you to join us for uplifting 2 hours with music from around the world.
1: The music vitamins not only entertain you, they lift you up as well.
0: So let's have a cuppa together with music vitamins here on Radio 5 EBIFM every Monday to Friday from 10 a.m. to 12 noon.
1: Hey Ziggy, please put the kettle on.
2: Ciao! Ascolta i programmi in lingua italiana su 5EBI dal lunedì al venerdì dalle 7 alle 8. Il buongiorno si ascolta dal mattino su 5EBI, programmi presentati da Radio Italiana 531.
3: Alla mia età, la prevenzione è semplicemente parte della vita. Per proteggermi da virus come l'influenza e il Covid, mi vaccino regolarmente. I virus cambiano continuamente, per questo la vaccinazione è fondamentale per proteggersi da malattie gravi e dal rischio di ricovero in ospedale. E i rischi aumentano quando si compiono 65 anni. La vaccinazione è la forma di prevenzione più efficace. Parla con il tuo medico e prenota oggi le tue vaccinazioni. Autorizzato dal governo australiano Canberra.
4: A proud sponsor of 103.1 5EBI FM.
5: Parli italiano? Vuoi migliorare la qualità di vita di una persona anziana? MCCSA sta cercando volontari che siano felici di visitare le persone anziane nelle strutture di assistenza o nelle loro case, per aiutare a ridurre la loro solitudine e isolamento. È un'opportunità di volontariato perfetta per persone che lavorano, studiano o sono in pensione. Con visite di un'ora ogni 2 settimane, puoi davvero fare un'enorme differenza per qualcuno che vive vicino a te. In particolare, MCCSA sta cercando volontari maschi nelle zone di Woodville, Hendon, Grange, St. Peters e Felixstowe. Per ulteriori informazioni contatta Stefano al numero 0474 826041. Age Care Volunteer Visitor Scheme is funded by the Australian Government.
6: Passeggiando attraverso il cimitero di West Terrace potrete notare che la sua bellezza è dovuta alla grande varietà di lapidi e di monumenti. Per chi valuta la grande varietà di monumenti, il nuovo giardino promenade al cimitero di West Terrace è perfetto. Il promenade, con la sua bellissima paesaggistica, offre entrambe le tipologie di siti, sia il lapide che il monumento, consentendo una grande libertà di colori e di stile, scegliendo sia la sepoltura o la volta. I siti sono strettamente limitati. Per prenotare un appuntamento, contatta i cimiteri Adelaide Cemeteries al 81397400.
7: Uno sponsor di questa stazione.

0: Alla mia età, la prevenzione è semplicemente parte della vita. Per proteggermi da virus come l'influenza e il Covid, mi vaccino regolarmente. I virus cambiano continuamente, per questo la vaccinazione è fondamentale per proteggersi da malattie gravi e dal rischio di ricovero in ospedale. E i rischi aumentano quando si compiono 65 anni. La vaccinazione è la forma di prevenzione più efficace. Parla con il tuo medico e prenota oggi le tue vaccinazioni. Autorizzato dal governo australiano, Canberra.
1: A proud sponsor of 103.15 EBI FM.
2: Ciao ragazzi, ciao! Ciao! Ascolta i programmi in lingua italiana su 5EBI dal lunedì al venerdì dalle 7 alle 8. Il buongiorno si ascolta dal mattino su 5EBI, programmi presentati da Radio Italiana 5.